Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 4:02.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Come on.
2: Come on.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto.

0: 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1,
0: la radio.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora cercando

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
0: Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Osnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
7: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri due figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
8: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
7: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrein in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
8: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, con posta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
7: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
8: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche in MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia, con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gianantonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: recall has been here and gone.
1: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolf Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo

0: la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata a Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Ah!

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Ayvens ti accompagniamo passo dopo passo.

0: Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Aroa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
9: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
8: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
9: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
8: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1.000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, con composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
9: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
8: Chiudiamo con una pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. È tutto per questo breve appuntamento, a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve

0: aumento sul Piemonte e nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Persico. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran, affermando che l'Iran cesserà di esistere se gli Stati Uniti saranno costretti a intensificare il conflitto. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato attacchi con droni contro Bahrain e Kuwait. Intanto cresce la tensione anche in Libano, dove Hezbollah contesta l'accordo firmato con Israele. A Beirut si registrano nuovi disordini. Prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Almeno 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale, dove sono scoppiati incendi in diversi quartieri e 2 persone sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, frammenti di un drone ucraino hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, provocando un incendio e la morte di una persona. Continua il dramma in Venezuela. Dopo il devastante terremoto, il bilancio resta di almeno 1000 vittime e circa 50.000 dispersi, mentre si continua a scavare tra le macerie. A dare speranza al salvataggio di un ragazzo di 11 anni estratto vivo dopo 3 giorni dai soccorritori a Caraballeda, restano sotto pressione gli ospedali di Caracas. Sul posto opera anche la missione italiana della protezione civile, composta da 97 persone. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti. Veniamo in Italia. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'84enne si era tuffato in acqua dopo essere salito su una piccola imbarcazione insieme alla moglie e non è più riemerso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Sul lago sono impegnati i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che proseguiranno le ricerche anche nelle prossime ore. Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei mondiali. Con la rete su punizione segnata contro la Giordania è diventato il primo calciatore a realizzare almeno un gol in 7 partite consecutive della Coppa del Mondo. Si è così conclusa la fase a gironi che ha promosso agli ottavi Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria, eliminato invece l'Iran. Prende il via questa sera la fase di eliminazione diretta. Ad aprire il programma dei sedicesimi sarà la sfida tra Sudafrica e Canada in calendario alle ore 21. Da questo momento ogni partita sarà decisiva per la corsa verso il titolo mondiale. Le grandi favorite restano Argentina, Francia e Spagna, ma non mancano le sorprese come Algeria e Ghana, pronte a giocarsi le proprie possibilità nella fase di eliminazione diretta, che promette spettacolo ed equilibrio. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo
4: le news tornano tra un'ora circa.
6: Jazz Train.
7: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Mauro, anche tu ti stai facendo questa domanda?
1: Quale?
0: Con questo caldo.
1: Sì.
0: Tu con chi fai l'amore?
1: No, stavo guardando a proposito di questo caldo. Innanzitutto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Benvenuti. Adesso arriva. Benvenuti. Anzi, facciamo le cose, sì, per bene. Ecco. Sentite qua e sentite là.
2: Domenica fuori, un programma di Mauro e Fulvio su Antenna. Una blaragia.
0: Ha anche imparato a dire antenna. Pian piano, signore e signori, incomincia qui. Questa è Domenica fuori. Ecco, popolo di Antenna 1, la radio.
1: Ecco.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Popolo. Come li possiamo chiamare questa settimana? Popolo di blackout.
1: Sì, ecco, è vero.
0: Perché ci sono cose che ci uniscono, no? Sì, ecco. Sì. Se anche voi siete rimasti bloccati in ascensore grazie al blackout.
1: Con 45 gradi all'ombra.
0: Se anche voi avete chiamato l'installatore del clima proprio in queste settimane, i prezzi sono aumentati del 300%.
1: Ecco.
0: Beh, è chiaro, quando aumenta la richiesta, aumenta anche un po'
1: anche
0: il prezzo,
1: la richiesta.
0: È la legge di mercato.
1: Certo.
0: Buongiorno alla mia sinistra, Mauro Forcina.
1: Buongiorno amici. Buongiorno. Benvenuti su Antenna 1, la radio. Oggi è domenica 28 giugno.
0: Oh, giugno se n'è già andato.
1: Come passa il tempo? Siamo quasi a luglio, eh?
0: Beh, però siamo in estate.
1: E ce ne siamo accorti.
0: No. È un'estate fa. Torna sempre il caldo, eh?
1: Dall'altra parte del vetro con
0: che hai il condizionatore.
1: Vero, col condizionatore acceso. Speriamo che non vada via la corrente.
0: Ci sentiamo un'altra volta.
1: Abbiamo sempre con noi Fulvio Favata.
0: Buongiorno amici, buongiorno, benvenuti, benvenute. Ecco, sui microfoni di Antenna 1 la radio, insomma, all'ascolto dei 104.7, 104.6, antenna1radio.com, e siamo anche sui migliori device, insomma, un po' dappertutto.
1: Siamo dappertutto.
0: Siamo in DAB.
1: Comunque stavo guardando,
0: ecco, dica.
1: Stavo guardando le previsioni del tempo.
0: Ecco. Che dicono? Piove?
1: No,
0: fa freddo?
1: Dipende quale sito guardi, però
0: come
1: stavo guardando ARPA Piemonte, che pare che sia uno dei più affidabili per quanto riguarda la nostra regione. E cari amici, udite, pare che nel pomeriggio arrivi qualche temporale.
0: Oggi,
1: quindi,
0: proprio oggi.
1: Sì, proprio
0: volevo
1: oggi.
0: Farmi un giro in moto.
1: No,
0: proprio oggi.
1: Meglio di no.
0: Vabbè, ma allora ce l'hanno.

0: Beh, allora, che cosa augurare in questa domenica fuori ai nostri radioascoltatori?
1: Che non vada via la corrente.
0: Ecco, prima di tutto quello, ecco. Ma poi anche un'altra cosa, perché noi abbiamo due monitor qua davanti. Uno mi dice attenzione allerta caldo e l'altro mi dice attenzione allerta temporali. E non so quale monitor
1: come
0: guardare,
1: dicevo prima, no? Cioè, dipende quale sito guardi. Uno ti dice no, tranquillo, c'è un caldo da morire, e l'altro ti dice no, non ti preoccupare, mo arriva l'aria
0: fresca.
1: Sei
0: già morto. È già arrivato prima. Noi auguriamo buon vento, come cantano Jovanotti e Alfa.

0: in 1 si muove.
1: Si muove.
0: 351 104. Sì, vabbè, va. 351 451 104 e 7. Questo è il numero di telefono al quale ci potete scrivere. Noi sì, riceviamo i vostri messaggi audio, video,
1: tutto,
0: vocali,
1: tutto, tutto,
0: le vostre foto.
1: Ecco, io vi immagino che magari siete lì in montagna, intorno ai 1000 metri,
0: al fresco,
1: con il ruscello di fianco a voi, il torrentino.
0: Levenbiscal barbecue.
1: Sì, a quest'ora, voglio dire, sono le 10:30.
0: Levenbiscal la langhiria al fresco.
1: Il pintone, esatto, dentro il torrente.
0: Che bello, però.
1: Che poi quando lo vai a prendere non lo trovi più.
0: Che immagine romantica.
1: Chissà che fine ha fatto.
0: Beh, basta guardare l'intorno. Segui il fumo del barbecue e troverai il tuo pintone.
1: Ecco, allora, sarà il fiume che se l'hai portato via. Dicono sempre così. Vabbè, comunque, dai. Buona domenica a tutti. Se state andando in montagna, in campagna, al mare, dipende, mandateci magari qualche foto, qualche messaggino, così
0: sì,
1: noi leggiamo anche dove state andando, ci facciamo anche un po' i cavoli vostri,
0: esatto,
1: no? Come si dice?
0: Perché ci facciamo compagnia, come cantava Cullà.
1: Chi è?
0: Chi è? Antonacci?
1: Antonacci, sì, sì, no.
0: Antonacci.
1: Allora, ieri stavo guardando con un po' di notizie, grande successo per il concerto di Eros Ramazzotti,
0: ma
1: all'Allianz.
0: Interrompe dopo Torino.
1: Sì, sì, ho visto, ma qualche problema alle corde vocali, pare.
0: Si è rotta la corda?
1: Si è rotta la corda.
0: Si è rotta la corda da chitarra.
1: Immagino la frescura ieri all'interno dello stadio.
0: Sì. Beh, tra l'altro voglio dire, quest'oggi noi dovendo parlare un po' di eventi che pululano in giro per il Piemonte, credo che oggi, insomma, non ci mancherà che parlare, perché veramente gli eventi di questa estate si stanno moltiplicando come i funghi.
1: È vero, ce ne sono tantissimi.
0: In questo periodo i funghi non ci sono, ma gli eventi,
1: eventi ci sono. Pululano.
0: E quindi tra poco vi racconteremo anche un po' come passare nella frescura. Magari andiamo a cercare, Mauro, gli eventi, quelli un po' oltre i 600-700 metri.
1: Al fresco.
0: Oppure dotati di aria condizionata.
1: Cioè,
0: stanno spingendo molto tutte le radio. A me piace veramente tanto questa canzone simpatica, bella, country, movimentata. Lui è J-Ax e la canzone si intitola Hippie Yayo. Sentite che bella.

0: Whisky a gogo, anche no, con questo caldo.
1: Esatto, devo dire. Per favore. No, non è cosa, non è cosa.
0: No.
1: Al massimo una birrettina.
0: Ecco, fresca, se proprio.
1: Quella che fa 3-4 gradi.
0: Te lo devo dire. Lo so. Quello dei 7000 caffè.
1: 7000 caffè. Alex Britti.
0: Bravo!
1: Ecco.
0: Ah, indovino con una.
1: Ce l'ho fatta.
0: Ecco.
1: Allora, veniamo al messaggio di Giovanni che ci scrive.
0: Ciao Giovanin.
1: Lo
0: sai che le ciliegie in questo periodo, a proposito, ecco, è meglio un po' controllarle prima di masticarle.
1: Basta. Allora, Giovanni, tra l'altro noi ti facciamo gli auguri in ritardo, che qualche giorno fa era il tuo onomastico.
0: Hai visto i fuochi?
1: Bellissimi, mi hanno detto. Io non li ho visti.
0: Neanch'io. Ecco. Pare che non li abbia visti neanche la gente che era lì a vederli.
1: Sì, vabbè, comunque detto
0: questo,
1: ho
0: visto nella foto di Valerio Minato, insomma, che lui fa sempre queste foto caratteristiche. Belle le foto. Pare che rendano meglio i fuochi nelle foto che dal vivo.
1: Però
0: io li ho visti da lì.
1: Ecco. Allora, stavo dicendo, Giovanni, che ci ha scritto: buongiorno ragazzi, io sto andando al fresco.
0: Ecco, grazie per i ragazzi.
1: Sì, è vero. Non è che siamo.
0: Siamo ragazzi d'altri tempi. Siamo i ragazzi di oggi.
1: Ecco.
0: Siamo sempre all'America.
1: Quindi ci ricordiamo quella canzone, quindi voglio dire, no?
0: Guardiamo lontano, molto lontano. Con gli occhiali.
1: Giovanni sta andando in montagna in quel di Pragelato.
0: È perché lui spera di trovare il prato tutto gelato.
1: Non credo, però magari un po' di frescura la trovi.
0: Diciamo che come abbiamo detto prima, sopra i 600-700 metri un po' d'aria migliore si respira, non c'è quella cappa.
1: È vero. Anche perché quando vai su e poi guardi giù, vedi questa nebbia, dici che sarà mai. Un po' di caldo.
0: Da lì arrivava quello spot famoso.
1: Quale?
0: Più vai su, più ti tira giù.
2: Domenica fuori, un programma di Mauro e Fulvio, su Antenna 1, la radio.

0: Niente di personale, Mauro.
1: Cos'è?
0: No, sul non te regga chiudi.
2: No, era, è una casualità.
1: No, era per il caldo di questi giorni, capito?
0: Ma tu le vedi ancora le signore che vanno in giro con il ventaglio?
1: Sì, è tornato di moda adesso.
0: Ecco, anche se però.
1: Sì.
0: Si dice se però.
1: Se però
0: anche
1: sì.
0: Se, virgola, anche se, però, però virgola,
1: virgola.
0: Dai cinesi ultimamente
1: sì.
0: Sta andando di moda questo aggeggio con il ventilatorino portatile.
1: Allora, ci sono due versioni.
0: Ecco.
1: Quello a batteria.
0: Sapevo che lui aveva fatto uno studio.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Ci sono quelli a batteria
0: sì.
1: Che possono anche
0: gli
1: essere.
0: Altri come sono, a manovella.
1: No, ci sono anche quelli manuali.
0: Ah, tric.
1: Sì. Cioè, perché ci sono quelli a batteria che si possono anche appoggiare alla scrivania, fa anche
0: sì.
1: Rima, no?
0: Certo.
1: Carini. Però il problema è che se finisce la batteria.
0: Quelli cioè, li uso nella toilette.
1: Ecco, sei un po' fregato.
0: Anche perché andare nella toilette e fare tric.
1: No. E poi ci sono quelli manuali che praticamente fai ginnastica alla mano.
0: Sì, il tric
1: e devi schiacciare praticamente tipo una pompetta. E,
0: sì, c'era qualche aggeggio che aveva sì. Quel marchingegno lì quando
1: non
0: eravamo
1: so,
0: giovani.
1: Mi ricordo che
0: cos'era.
1: Fosse?
0: Un accendino.
1: Qualcosa. Tu schiacci si gira la mentolina
0: e gira l'elica esatto.
1: Muovendo la mano uno potrebbe
0: sudare
1: sì.
0: Ma l'orologio te li calcola come passi?
1: Non lo so
0: lo inganniamo.
1: Comunque però non c'è il rischio che finisca la batteria.
0: No.
1: Al massimo finite voi però non la batteria.
0: Allora restate con noi amici su Antenna 1 la radio, perché tra poco iniziamo a raccontarvi quelli che sono gli eventi del nostro weekend.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno

0: Quale canzone fu più azzeccata, insomma, per questa trasmissione I Love My Radio? A voi che ancora siete quegli appassionati della radio, che non mollate, non cedete ai podcast, non cedete alle playlist digitali, ma a voi, proprio a voi, ai quali piace girare la rotellina per ascoltare la radiolina.
1: C'è ancora la rotellina?
0: C'è ancora, sì, qualcuno che ce l'ha.
1: Sì, quella, io ancora.
0: Gli appassionati.
1: Quelle radio di legno, sai, quelle enormi.
0: Bella quella lì. Quella di mio nonno, io anche ce l'ho.
1: Belle.
0: Quella lì però non si tocca.
1: Funziona ancora?
0: Non si tocca.
1: Funziona ancora.
0: Funziona,
1: sì.
0: Solo sulle onde lunghe, lunghissime. Sì. La mia. Non so, che si sente solo.
1: qualcosa che arriva dall'aldilà.
0: Esatto. Io ho paura, non l'accendo.
2: Quella radio funziona anche senza la corrente.
1: È un film dell'orrore.
0: Si accende da sola. No, però è bello, no? Insomma, ancora così, diciamo così, lasciarsi andare a quello che la radio ci propone,
1: è
0: no?
1: Vero,
0: e quindi
1: vero.
0: Non andare lì a cercarci le nostre playlist, ascoltare sempre la nostra musica preferita, ripetitiva, sempre la stessa. Invece no, voi dovete ascoltare anche le nostre chiacchiere, vi fa piacere, ma che bello.
1: Dovete chiapparmi quello che passa al convento,
0: esatto. Il convento di Antenna 1, la radio.
1: Allora, ricordiamo il nostro numero di telefono,
0: certo.
1: Eccolo qua, 351 451 104 7.
0: Eh sì, perché poi il bello è che possiamo anche interagire, no?
1: Sì, certo.
0: Cioè, non è solo la playlist, non è solo quei due mattacchioni che parlano, ma possiamo anche dire la nostra, possiamo intervenire, possiamo dire ma come si sta con questo caldo, ma che bella questa stagione, oppure no, si stava meglio quando si stava peggio, io preferisco il freddo, io preferisco il caldo, e non se ne può più. Dai, lamentiamoci, apriamo questo momento.
1: Dobbiamo lamentarci anche alla domenica.
0: Lo sfogatoio.
1: Quanti di voi sono rimasti chiusi nell'ascensore?
0: Quanti vanno a pranzo la domenica dalla suocera e pretendono pure che non ci siano le lamentele?
1: Che magari vi prepara il minestrone.
0: Esatto. La polenta concia.
1: Oppure, non so, la parmigiana a 200 gradi.
0: Ci sta,
1: è un piatto estivo questo.
0: Abbiamo qualche evento
1: in
0: alta montagna.
1: In alta montagna più o meno, stavo guardando, ma in montagna vanno solo a prendere il sole e stare sotto le fresche frasche.
0: Che non è male.
1: Però, giusto per rimanere in tema di caldo, a Torino in questi giorni c'è il Salone del Gin, no? Ti fai un cicchettino.
0: Il Salone del Gin?
1: Gin.
0: Da lì deriva il fatto poi del Brindisi, no?
1: Gin. Allora, negli spazi all'aperto dell'Off Topic in via Giorgio Pallavicino a Torino c'è appunto questa grande fiera dedicata al gin, dove potete degustare i migliori gin del mondo. Ecco, fa un po' calduccio per
0: ti piace il gin?
1: Il gin più o meno, magari un po' in qualche cocktail sì, ma il gin puro così lo trovo abbastanza secco, no? Poi va a gusti, comunque.
0: Il gin comunque credo sia uno dei prodotti alcolici più
1: naturali
0: in auge.
1: Sì, è vero.
0: Gin lemon,
1: gin tonic,
0: coca e gin,
1: coca e Bacardi.
0: No, quello è gin.
1: Ci mettono anche, come si chiama quella bevanda energetica insieme al gin?
0: Red Bull,
1: mamma mia. Però gusti un po' particolari, vabbè. E poi abbiamo anche, eccolo, questo qua è bellissimo, questo qua, a Devesi di Cirié, in provincia di Torino, in questi giorni potete trovare la sagra del salame di Turgia, ecco, capito?
0: Il salame di Turgia. E che cos'è?
1: È un salame di Turgia, storico insaccato della tradizione contadina delle valli di Lanz, del territorio pedemontano, capito? Nato dall'utilizzo di carni bovine e di vacche non più produttive. Viene preparato con l'aggiunta di lardo, suino, sale, pepe, noce moscata e altre spezie, aglio e talvolta vino rosso locale.
0: Chi se un salame?
1: Il salame di Turgia.
0: Ma Turgia è una località?
1: No, è proprio il nome del salame, che viene
0: salame
1: fatto da queste vacche non più produttive. Poverine, cioè, voglio dire.
0: d'altronde no, quindi voglio dire, sì, a qualcosa servono ancora, anche se non sono più produttive.
1: Eh sì, a fare il salame di Turgia, salame, cioè, di Turgia. Quindi non è salame di maiale, ma di vacca.
0: Quindi anche d'estate, sì, le sagre, le feste, gli eventi che vanno per la maggiore sono e restano comunque quelli nei quali si può mangiare.
1: Eh beh, certo,
0: degustare.
1: Uno che va a una festa a fare che? Cioè, voglio dire,
0: ci piace, ci piace.
1: Se va lì a mangiare, bene.

0: Red Hot Chili Peppers, adesso i peperoncini rossi piccanti, insomma,
1: voglio dire
0: anche quelli, okay. Mi so che qui su Antenna 1 la radio domenica fuori
1: i peperoncini tolgono l'afa, dicono.
0: Dicono
1: così.
0: Chi è che lo dice? Chi non li mangia?
1: Chi non li mangia?
0: Chi non li mangia? Allora, stiamo andando in giro per il nostro bel Piemonte, sì, dove potete ascoltare la nostra altrettanto bella radio Antenna 1 la radio, in giro per il Piemonte con gli eventi più richiesti, con gli eventi più frequentati, con gli eventi più vissuti, anche Mauro era in giro per eventi in questi giorni.
1: Sì, certo.
0: Tu sei sempre.
1: Sai chi ho rivisto?
0: Chi hai
1: rivisto? Ai Duci, te la ricordi?
0: Ai Duci, quella che canta Maya Hi, Maya Ho, Maya Ho, Maya
1: Ho. È brava, sai?
0: Sì?
1: Carina, sì, veramente.
0: Ma non è Dragostea Dintei, quella.
1: Sì, quella lì.
0: Anduma Bucale, Anduma Bucale.
1: No, non era proprio così. Era in rumeno quella canzone. Ce l'abbiamo magari, così la facciamo sentire. Allora, nel frattempo che cerchi Ai Duci, no, mi ha detto tutto bene. Io ho detto sì, sempre in forma. Devo dire che anche lei l'ho trovata molto in forma, sai?
0: Sì?
1: Nonostante siano passati un po' di anni, però ancora in forma. Pensa che a un certo punto è salita sulla console del DJ a ballare, cioè cosa che io non riuscirei più a scendere poi. Invece lei ha fatto un bel saltino, tac.
0: Ma la vuoi sentire tutta o la mettiamo un po' in sottofondo?
1: No, l'ascoltiamo dopo, Allora, parliamo di eventi perché a Chivasso c'è il famoso Mercat La Tola. Hai capito? Il mercato della latta,
0: tutti i lattonieri lì che espongono.
1: Sì. No, non c'è solo quello, perché al mercato La Tola, che si svolge appunto questa domenica 28 giugno.
0: C'è anche quello lì che è chiamato Faccia Tola.
1: Faccia Tola. Faccia come una
0: tola. Hai la faccia come una latta.
1: Non lo so. Da dove arriva questo modo di dire. Comunque, in Piazza d'Armi a Chivasso c'è appunto questo mercato La Tola, l'appuntamento dedicato agli appassionati di vintage, antiquariato e collezionismo. Tra i banchi potete trovare anche libri antichi, abiti retro, arredi d'epoca e oggetti da collezione.
0: Di tutto un po'.
1: Poi c'è un'altra cosa curiosa che ho visto qua e vorrei assaggiarlo, perché a Cagliano Monferrato, in provincia di Asti, in questi giorni si svolge la sagra dell'agnolotto d'asino. Ecco,
0: questo è già più interessante.
1: L'agnolotto d'asino.
0: Quindi il ripieno dell'agnolotto e di carne d'asino.
1: D'asino, sì. Magari facciamo un salto da assaggiarlo.
0: E poi mentre siamo lì in fila e ci chiedono chi è che ne vuole un po'. E noi io.
1: Questa è bella. Scontata, bellissima.
0: Ascoltiamola, va. Aduci.
1: Ai Duci.
0: Dragostea Dintei. Vediamo un po'. Dintei. Allora, leggiamola bene. Ai Duci, Dragostea Dintei. Vediamo un po' chi di voi se la ricorda.
1: Vediamo.

0: sai che volevo proporgli questa versione piemontese.
1: Ma l'avrà già sentita
0: i Duci.
1: Sicuramente.
2: Antenna 1, la classici oltre il tempo.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: normale.
1: Con questo caldo dà persino fastidio il dito nella pianta.
2: Beh, vorrei vedere.
1: Non sopportiamo più niente.
2: Che fastidio, sto che dito fastidio. Nella piaga.
1: Sono le 10:57. Che fastidio. Siamo su Antenna 1. Che bello.
2: C'è tanta gente che ci sta ascoltando.
1: Esatto.
2: Ha scritto anche la nostra Cristina. Ha detto: io
1: ciao,
2: purtroppo.
1: Chris.
2: Ciao Cristina, come stai? Tutto bene?
1: Bene, grazie. E tu?
2: Grazie di aver scritto qui a noi.
1: Grazie di esistere.
2: Ecco, lei ha detto: purtroppo io lavoro questo weekend, oggi pomeriggio, però ho una magra consolazione. Io lavoro in un centro commerciale, quindi starò al fresco. Vabbè, voglio dire, meglio di niente, no?
1: Meglio stare al fresco che sudare,
2: diciamo,
1: e
2: che
1: patire.
2: C'è di peggio. Cioè, tu pensa ai bagnini in riva al mare, voglio dire.
1: Beh,
2: no?
1: Però vuoi mettere quel caldo lì?
2: Perché è un caldo diverso.
1: Un caldo più, diverso. Poi
2: più piacevole.
1: Quando vuoi, ti puoi anche bagnare un po' i piedi,
2: sì,
1: cercare
2: vero,
1: un po' di refrigerio nel mare.
2: Sì, sì, sì, quello è vero. Un tuffino così veloce.
1: Ma come lì dalle tue parti?
2: In che senso?
1: Hanno liberato, ho letto qualcosa.
2: In Liguria. C'è stato un po' uno stravolgimento
1: di
2: spiagge, diciamo.
1: Praticamente hanno tolto le spiagge private.
2: Hanno tolto le concessioni ai privati, quasi tutti.
1: Tranne il bagno dove vai tu.
2: Perché sì, quello rimane in auge. No, perché c'è una legge regionale della Regione Liguria che dice che ogni cittadina deve avere il 40% di spiagge libere. E chiaramente il sindaco si è adeguato a questa, a questa legge regionale. Il problema
1: lì non c'era 1% di spiagge libere.
2: È vero, 0,5 credo. E devo dire che però qualcuno non era molto d'accordo a questa cosa, però hanno trovato la quadra un po' all'italiana.
1: Scommetto che non erano d'accordo quelli che gestiscono le spiagge
2: direi di sì. D'altronde, ragazzi, tutto ha una fine, no? Un inizio e una fine, però hanno trovato la quadra comunque.
1: Quale sarebbe?
2: Che quest'anno hanno, diciamo, tolto soltanto 2 stabilimenti balneari su 8, e quindi l'anno prossimo
1: programmando un po', insomma, ecco, in avanti nel tempo la modalità per arrivare a quella percentuale
2: del
1: 40%.
2: L'anno prossimo anche le altre 6.
1: L'anno prossimo
2: via.
1: Tutti a Spotorno,
2: ecco.
1: La spiaggia, signore e signori, non si paga più. Eccola.
3: Sono le 11, l'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Eccoci, allora ci siamo, 11 e 5. Ancora in onda, domenica fuori. Qui in mezzo tra un evento e l'altro da raccontare ai nostri ascoltatori mentre vanno al mare, mentre tornano dal mare. Sai che la domenica sera partono loro?
1: Sì, chi?
0: Le sciampiste.
1: Le sciampiste?
0: Gli sciampisti, chi quelli sono? Che stanno chiusi, e i parrucchieri, le parrucchiere.
1: Beh,
0: partono
1: giusto,
0: di
1: giusto.
0: Solito la domenica per andare al mare.
1: Sì.
0: Perché poi si fanno anche il lunedì.
1: Il lunedì, i famosi parrucchieri.
0: E tu dici, il lunedì non troverò nessuno che torna dal mare. No,
1: no.
0: Ci sono tutti loro.
1: Sono
0: gli
1: tutti
0: sciampisti.
1: Sono tutti loro, sì, quelli i parrucchieri, sia uomo che donna.
0: Esatto,
1: tutti
0: esatto.
1: E due.
0: E bambino.
1: Uomo, donna e bambino. Che vanno al mare la domenica e tornano il lunedì sera.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Che dobbiamo fare? Torniamo il martedì.
0: A questo punto, cioè, viva dire. Lo smart working. Ecco. E quindi andiamo a fare i collegamenti dal bar.
1: Ecco. Dalla spiaggia, esatto. dal bar della spiaggia, della playa.
0: Mi raccomando, non prendete l'ascensore in questi giorni se potete.
1: Ecco.
0: Avete visto che le nostre centrali elettriche, insomma, non sono sufficienti, non sono adeguate a sopportare tutto il carico.
1: Ma sai che l'altra sera, non ricordo se era martedì o mercoledì, abbiamo avuto un blackout qui nella nostra zona.
0: Me l'hanno detto parecchie ore.
1: Parecchie ore.
0: Io non c'ero.
1: Dalle 11 di sera, sì? Circa dalle 23, fino alle 8 del mattino. Cioè,
0: esatto. Infatti mia moglie mi ha detto, guarda che comincio qua, bussano dal frigo.
1: Ecco.
0: C'è la roba che comincia a camminare nel frigo.
1: Cioè avevano caldo anche
0: le banane.
1: Gli oggetti del congelatore. Ecco.
0: Sì, e lì comincia a diventare un po', insomma, antipatica la questione.
1: Sì, sì. Però vabbè, poi si è risolta con...
0: Ve ne siete accorti,
1: bene,
0: mi ha detto mia moglie,
1: sì.
0: Perché la mattina il cellulare era carico al 10%.
1: Sì, sì, sì, sì. È scattata una crisi di scarico cellulare.
0: Esatto,
1: che non
0: esatto,
1: si sapeva più come fare.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: Che vuoi fare?
1: Pensa che mi hanno proposto, ma in macchina così si carica un po'.
0: Ma secondo me te l'hanno detto per toglierti di mezzo.
1: Dormi in macchina,
0: esatto.
1: Così si carica il cellulare.
0: E se vuoi ti accendi anche l'aria condizionata.
1: Ecco.
0: Giusto?
1: Vabbè. Però non è molto green perché devi accendere il motore. Capito?
0: Vabbè, non ce l'hai elettrica?
1: Eh sì, però
0: no, perché
1: non
0: poi se si
1: deve
0: scarica
1: partire. Deve partire il motore.
0: No, ma poi se si scarica e non c'è la corrente per ricaricare la macchina a corrente.
1: È un casino. Vabbè. Comunque. Dunque ragazzi, tenteremo di sopravvivere come gli antichi, no?
0: Come diceva lui, già nel 1984, in quel di Sanremo, siamo ragazzi di oggi e viviamo le cose, insomma, di questo tempo, no? Ha sempre la ricerca della terra
1: promessa.

0: 11 e 12 minuti primi, 11, 12 e 13 secondi in questo momento.
1: 11, 12
0: esatto,
1: e 13.
0: Abbiamo fatto il numero perfetto.
1: Benissimo. Ricordiamo ancora qualche appuntamentino qua e là.
0: Ricordiamo. Ecco.
1: Benissimo, no, qui ci voglio andare. Voglio andare perché a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, c'è la festa dei Tomini.
0: Come su un albero?
1: Con le anciue, non lo so. Comunque, nel cuore del Canavese, una sagra.
0: Il buon vecchio e saggio Tomino.
1: Il Tomino. Una sagra interamente dedicata al Tomino, formaggio fresco, simbolo della cucina contadina piemontese. Che buoni, voi come li preferite? Al verde?
0: Se conoscete un pastore che vi regala il Tomino, quello sì che è un gesto d'amore.
1: Piccanti, ecco. come li preferite?
0: Anche la tuma.
1: Però devo dire che il Tomino col bagnetto verde, voglio dire, no, ha sempre il suo fascino.
0: È un po'. A me piace.
1: È buono. Sì.
0: Ma basta che non sia troppo aglioso.
1: No.
0: Pieno di anciughe.
1: Il giusto.
0: Deve essere equilibrato.
1: Il bel Tomino. E poi abbiamo la 21esima fiera carrettesca, sagra della Robiola di Roccaverano in provincia di Asti. Anche
0: ecco,
1: qui, ragazzi,
0: amici di Asti, insomma, ecco.
1: Tra le colline delle Langhe Astigiane, la festa rende omaggio alla celebre Robiola DOP, accompagnata da prodotti tipici e vini del territorio. Quindi anche qui non si scherza,
0: Anche qui se magna.
1: Tanta roba.

0: 11:19 minuti.
1: Come passa il tempo?
0: Momento. Ricordiamo passa? Ancora il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggini in diretta qui su Domenica Fuori: 351-451-1047.
1: E ha scritto il nostro Alberto. Ciao Alberto, grazie.
0: Ciao Albi.
1: Grazie per i saluti. Grazie.
0: Certo.
1: E ha detto: io oggi, guarda, sto a casa tutto il giorno col condizionatore acceso, il divano e le partite. Vabbè.
0: E le patatine.
1: Le patatine.
0: Popcorn e birra.
1: Sì, vabbè. Beato te che puoi, che ti devo dire.
0: Certo. Occhio, perché poi arriva la bolletta.
1: Certo. E poi se accendiamo tutto il condizionatore, quindi rimaniamo di nuovo al buio.
0: Ma vabbè, no, ma adesso pare che sia migliorato. Hanno cambiato qualche pezzo.
1: Sì, hanno cambiato qualche...
0: Ho visto ad esempio che qui nella vicina Moncaglieri hanno messo dei generatori, credo a gasolio.
1: Certo.
0: Ci questo vuole. Per, per il rinnovamento energetico. Hanno messo le centrali a gasolio.
1: Io
0: veramente, guarda, sembriamo una barzelletta.
1: No, dai. Beh,
0: come
1: ci
0: no?
1: Sta,
0: ma
1: ci
0: scusate,
1: sta.
0: Ma riempiteci i coppi di pannelli solari.
1: Ah, quello è vero.
0: I coop. Luma tanti cui coop.
1: È vero. Possiamo fare una proposta, no?
0: Ma sì,
1: mettiamo
0: insomma,
1: tutti i pannelli
0: alla
1: solari.
0: Alla prossima riunione condominiale, ecco. Guarda, ti faccio la delega.
1: E a posto di fare la facciata, mettiamo i pannelli solari.
0: Ma facciamo tutte e due.
1: Sì, vabbè.
0: Facciamo la facciata di pannelli solari.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Mettiamoli sulla facciata.
1: Ogni balcone un bel pannello solare.
0: Che bello. Ci sono anche quelli da balcone, hai visto?
1: Sì, è vero.
0: Non so
1: sì,
0: se
1: sì,
0: però
1: sì.
0: sia meglio quella dell'ultimo piano che stende i panni così alla Napoli maniera.
1: Ecco.
0: O è meglio mettere i pannelli solari.
1: Ma comunque potrebbe essere una proposta, amici. Noi
0: riempiamoci tutti questi condomini, insomma, i tetti esposti nella maniera corretta, almeno con i pannelli solari.
1: Noi che siamo nel paese del sole, il paese
0: autoproduciamoci
1: sole.
0: Questa corrente.
1: Così almeno non salta più. No?
0: Sganciamoci dal servizio elettrico.
1: Così almeno non andate al quinto piano a piedi.
0: Esatto. Almeno all'ascensore, alle parti condominiali. Colleghiamole ai pannelli.
1: È vero.
0: Una cosa
1: buona idea.
0: Ma noi le cose furbe non so.
1: No, vabbè, noi italiani siamo
0: noi
1: dei
0: ci arriviamo sempre dopo un po'. Chi lo sa perché?
1: Bah.

0: siamo capiti male.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspettiamo.

0: Diciamo che a volte, caro Mauro, dica. Sarebbe carino che i nostri ascoltatori ascoltassero quello che avviene nel fuori onda.
1: No, quello non
0: si dici di no.
1: Non si può fare,
0: non si può fare. No, perché... Ma proprio tecnicamente, cioè per come siamo collegati con lo studio centrale di Antenna 1 Radio, sì. Non si può.
1: Non possiamo.
0: Perché altrimenti sarebbe molto interessante.
1: Non possiamo farvi ascoltare i fuori onda, perché esatto. Sennò altro
0: e ci manca il satellite.
1: Altro che domenica fuori, esatto, cioè, esatto. Ci mettono dentro.
0: 11 e 27 minuti primi, vi state organizzando per il pranzo, per l'aperitivo, state facendo una colazione tardiva perché avete dormito un po' di più.
1: Ci va un pranzo leggero oggi,
0: esatto. Solo
1: insalata,
0: due tomatiche, ecco. Un tocca di mozzarella,
1: roba fresca,
0: esatto. Al massimo un po' di melone con il prosciutto,
1: il melone nel frigo,
0: e così, se siete vegetariani o vegani mangiate solo il melone e lasciate perdere il prosciutto.
1: L'anguria esatto. Piace l'anguria,
0: l'anguria a me sì piace.
1: Ci sono quei semi che rompono un po' le scatole,
0: ma no, c'è la perla nera, quella piccolina senza semi.
1: E invece ogni tanto vedi la gente che mangia l'anguria e poi ogni tanto
0: vabbè, c'è la gara dei semi, non la fai tu?
1: No, chi lo lancia più lontano?
0: Quando si mangia l'anguria all'aperto è risaputo che vince chi fa rimanere il semino attaccato alla fronte.

0: classico.
1: Diteci la vostra sul vostro melone preferito. Il nostro numero di telefono con WhatsApp è sempre lo stesso:
0: 351 451 1047. Antenna 1.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem, macchinari e

0: prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato, pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti, lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
1: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
2: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue e precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud e in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Torino 104,7.

0: Oasis di una volta. Lei è Giusy Ferreri qui su Antenna 1 la radio. Questa è domenica fuori, mi sono alzato un po' per, sì, per prendere un po' d'aria.
1: Dobbiamo alzare l'aria condizionata.
0: Sì,
1: qua,
0: no, ma devo dire che qui stiamo bene, sì, nella nostra cantina.
1: Sì, no, qua stiamo bene, al fresco, diciamo, sì. Con un po' di aria accesa qui. Ci
0: sì,
1: sta,
0: sì, ma
1: ci
0: un
1: sta.
0: Po' di aria forzata, leggera, sì, leggera. Sì,
1: leggera, leggera, leggera.
0: Devi
1: leggera.
0: Sentir fuori com'è, sono andato prima
1: sì.
0: ad assaggiare la temperatura
1: esterna.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Saremo già intorno ai 35 gradi. Vabbè, comunque, tenete duro ragazzi che ancora qualche ora poi dopo dovrebbe rinfrescare
0: sì,
1: un
0: verso
1: attimo
0: verso fine settembre insomma
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: cambierà il tempo,
1: diciamo che tra 3-4 mesi non avremo esatto. più questo problema, ecco
0: esatto, esatto.
1: Vabbè comunque dai,
0: saremo
1: ci
0: lì
1: sta.
0: Ambiskater Busifum
1: ci sta, ci sta, siamo
0: sì,
1: d'estate dai.
0: Ovvio.
1: Nel pieno dell'estate, 28 giugno, che
0: 28
1: bello
0: 28 giugno è iniziata da una settimana l'estate,
1: tra un po' inizia luglio
0: andate al mare?
1: Col bene che ti voglio,
0: fate un po' di vacanza?
1: Certo, io li vedo.
0: Staccate la spina?
1: Staccate la spina e poi un casino riattaccarla però.
0: Esatto.
1: Quindi non abituatevi troppo alla bella vita, riposatevi un po', però voglio dire tranquilli, non troppo.
0: Senza esagerare, tra poco ancora qualche indicazione su come trascorrere al meglio il vostro weekend.
2: Domenica fuori, un programma di Mauro e Fulvio, su Antenna 1, la radio.
3: Oh, Edio!

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Ancora in onda, 11 e 46 minuti primi qui al timer, come si diceva una volta, di Antenna 1 la radio. Questa è Domenica Fuori con Mauro e Fulvio. Posso?
2: Vorrei leggere un
1: post.
2: Un post?
1: Apparso in questi minuti sul concerto di ieri sera all'Allianz Stadium
2: di Eros.
1: Bene,
2: bene.
1: Ieri sera c'ero anch'io all'Allianz Stadium di Torino. Non sono io, ma è Lorella che parla.
2: Lorella, sì.
1: Ci sono già stato un'infinità di volte a vedere la mia Juventus. Invece quello stadio ieri sera aveva un'altra storia da raccontare. C'era Eros Ramazzotti con la sua Più bella cosa, Adesso tu, Fuoco nel fuoco, ma il momento che mi porterò a casa è stato un altro. Ad un certo punto sul palco è salita Aurora e lì mi sono emozionata, perché noi Aurora l'abbiamo vista nascere, l'abbiamo vista in braccio a Michel, l'abbiamo vista crescere sulle copertine dei giornali, nei programmi televisivi, nei gossip, e ieri sera era lì, accanto a suo padre, da donna. Mi ha sempre fatto sorridere una cosa: per anni è stata la figlia di Eros, la figlia della Hunziker, come se non avesse diritto a essere semplicemente Aurora. E questa storia del brutto anatroccolo sinceramente non l'ho mai capita. Ecco, caro Eros, fra 6 giorni la dovrai accompagnare all'altare, la tua bambina, ma avrà sempre bisogno che la terrai per mano come ieri sera. Grazie per le emozioni che ci avete trasmesso. Lorella.
2: Bene, bene, è carina questa cosa, eh? Brava Lorella.
1: Sarà l'Aurora. Beh, allora tanti auguri e viva gli sposi.
2: Hai visto? Beato lo sposo, no? In questo caso.
1: Beh, certo. Sotto tanti punti di vista.
2: Ecco.

0: Che bello chiudere questa trasmissione con bello. Questa immagine un po' romantica, no? Di Eros, sì, che accompagna la sua aurora all'altare.
1: All'altare,
0: sarà l'aurora?
1: Che sì, credo proprio di sì. Vabbè, comunque,
0: che bella questa cosa.
1: Tra l'altro Eros ieri era anche nel suo stadio, no? Sapete che lui è juventino nel cuore,
0: bianco-nero fino all'anima.
1: Ecco, quindi sarà stato ancora più fiero di cantare in questa bella location.
0: Oh, già. Allora, diamo ancora qualche appuntamento.
1: Vogliamo
0: ancora ricordare qualcosina.
1: A proposito, se siete dalle parti di Verzuolo, sai dove è Verzuolo? Dopo Verzuolo, Saluzzo,
0: certo,
1: quella zona lì,
0: certo.
1: Potete andare a visitare la sagra dell'agnolotto, della vila e del villuccio. Ecco, capito?
0: Però non lo so, puoi lasciarci così.
1: È una manifestazione che si svolge nel parco del castello.
0: Sì, tre giorni. Diro.
1: Di Rondello,
0: okay.
1: Questi tre giorni dedicati alla tradizione gastronomica saluzzese, con tanto di camminata enogastronomica. Cammina e mangia alla Villa Adverzel, ecco, tra i sapori e i paesaggi del territorio. Quindi bellissima questa iniziativa, eh? Cioè cammini, mangi sotto gli alberi freschi al fresco nel castello di Verzuolo. Che bello, mamma mia, veramente.
0: È da lì la canzoncina
1: di Rondi
0: ma
1: Rondello.
0: Che bel castello Marcondiron di Rondello, mi ancor
1: mi mangio l'agnolotto
0: Nirondiron di Rondà.
1: Va bene, comunque ragazzi, ovunque siate andate a divertirvi.
0: Ne ascoltiamo ancora una bella e poi

0: e tutti a cercare il loro centro di gravità permanente, poi alla fine lo trovano qui su Antenna 1 la radio, certo. Sui 104.7, 104.6. Sì, arrivo. Pronto?
1: La grigliata è pronta.
0: Sì, quasi.
1: Va bene. Allora, amici, noi vi salutiamo, ci sentiamo domenica prossima, molto probabilmente.
0: Domenica fuori, in programma di Mauro e Fulvio.
1: Restate al fresco, mi raccomando, perché le temperature previste sono ancora molto alte. Sì, state curti.
0: Proteggetevi, bevete molto. Insomma, ecco. Possiamo anche augurarvi buona estate.
1: Buona
0: visto
1: estate,
0: che, insomma,
1: certo, fa caldo, ci siamo.
0: Il Fetrescio.
1: Divertitevi, sì. E che dire, ci sentiamo presto.
0: Domenica fuori, ciao a tutti!
1: Ciao a tutti!

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

so come cercarti.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
10: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
9: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
10: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
9: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
10: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
9: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio, DJ Mimmo by Menis.
12: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
3: cazzo, e adesso?
2: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: sì all'ia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo più.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Anche oggi saranno suonati, anche oggi la musica indipendente è servita con le sue quattro novità quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Partiamo subito con la prima novità di oggi, una bella collaborazione tra Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino in Arcipelaghi.

0: faccia. Sono le 6, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle 7 chiese. Piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo 8 bicchieri di Borgogna.

questo è il titolo della canzone che hai ascoltato, saranno suonati il nuovo singolo di Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino, oggi ad aprire il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Seconda segnalazione, Giorgio Bassi con Ricky Portera. Con noi.

Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in questo nuovo singolo che si intitola Grande Primavera, oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Restami Addosso è invece il titolo del nuovo singolo di Carlo Audini.

0: solo credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jadì. Oggi a chiudere saranno suonati La vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
2: Saranno suonati.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Trovaci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Antenna 1.
8: La radio.
9: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si viaggia incolonnati tra Borgone e Chianocco in direzione Bardonecchia, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo infine che fino alle 22 di oggi, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua. Appaiono sempre più a rischio.
6: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
5: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
6: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
5: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
6: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
5: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola male

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso si rallenta fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, il traffico è rallentato fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la A5 Torino-Aosta per lavori, sono presenti code fra Vera e Pont San Martin in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

0: questa nostra casa nuova.
1: In questa nostra casa nuova.
2: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Inoltre, a causa del traffico, è chiuso l'ingresso di Susa Est in direzione Torino. Sul raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso si viaggia in colonnati fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
10: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato due nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
9: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui due donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
10: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica due cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
9: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
10: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
9: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia si rallenta per traffico intenso fra Ulx Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori. Sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Anna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa, su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
8: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Pianezza in direzione Freius e fra Bruere e Borgaro in direzione Aosta. Sulla A32 Torino Bardonecchia il traffico è rallentato con code a tratti fra Ulxest e Chianocco in direzione Torino e fra Borgone di Susa e Avigliana Ovest sempre verso Torino. Sul raccordo Ivrea Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la A26 Genova Gravellona Toce. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra Masone e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
6: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto. Alla Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni sotto le macerie. Tra le vittime anche 4 italo-venezuelani.
5: La politica. Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice: non mi frega più, e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi 3 anni. Guarda anche al futuro di governo, indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
6: Prosegue la caccia a Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le ricerche coinvolgono tutta Italia, con controlli nelle stazioni, negli aeroporti, alle frontiere e anche nei casolari abbandonati dell'Interland romano. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di contatti del ricercato. Resta ricoverato in prognosi riservata al figlio 20enne sopravvissuto alla strage, sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa.
5: Tragedia nel Mantovano. Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Moglia, probabilmente per cause naturali. Accanto a lei una bambina di appena 7 mesi, affidatale dai genitori, è rimasta sola per diverse ore. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal pianto continuo della piccola. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, trovando la donna senza vita e la bambina, che è stata subito soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.
6: Resta altissima l'emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana, con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
5: Chiudiamo con lo sport. George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo. In MotoGP dominio Aprilia ad Assen con il successo di Ogura davanti a Fernandez e Martin. Cade invece al terzo giro il leader del mondiale Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Anche oggi saranno suonati, anche oggi la musica indipendente è servita con le sue 4 novità quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Partiamo subito con la prima novità di oggi, una bella collaborazione tra Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino in Arcipelaghi.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

questo è il titolo della canzone che hai ascoltato, Saranno suonati, il nuovo singolo di Ruggero Ricci in Artico e Fra Sorrentino, oggi ad aprire il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Seconda segnalazione, Giorgio Bassi con Ricky Portera.

Ricky Portera accompagna Giorgio Bassi in questo nuovo singolo che si intitola Grande Primavera, oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati. Restami Addosso è invece il titolo del nuovo singolo di Carlo

0: solo credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jadì. Oggi a chiudere saranno suonati La vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
2: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Ulx-Est e Chianocco in direzione Torino, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgone e Avigliana-Ovest, sempre verso Torino. Infine la A5 Torino-Aosta. Per lavori si viaggia in coda fra Châtillon e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Antenna 1. La radio

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
4: Un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
2: Jazz Train, Jazz Train.
3: Yeah. Can I talk to you for a minute? Look. All I did was look. Why you tripping? Look, check this out.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
4: cazzo, e adesso?
3: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È l'una e tre minuti.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.